Tolankatsika zay mpari, tsy amianena ine. Tolankatsika zay mpari, tsy ho azonao ine. Kakazo taoko gn'ankiaka, zay vorogno tia mibedagna. Nagnana empaka mitiligny, nagnana tamagna magnorontragno. Aza zahavagna ny akandrogonony fa leva onogno fa zay magnodidigna ananjy ake de vagnona.

non i suo guantandasana ti avvele l'uon politica. Miei già volumi in dinda, vieni in piasca in economica, mi fanno solo un bloc, arno papenarana, in dinda, un valala si mandati arno. Mi angavi a narevau, a monzi, mi asa narevau a pilaminana, si ampareta. Governamante, si mano politica, gli ara minaramide si tecniciana, ma tanto. Il sagacchiet volumi in dinda, vieni firaisce pirenen. Rima la gas. Mat piai. Arian piuau. An. Pidur indai. Ni firenen tica. Aonatni apalina. Sinifala iena vovou.

0: Il colonnel Richard Simonov, ministre in fiarugo pirenena, non è tefa ni safidio. Qua di manenzia o aniu, eto na trenareu, andiamo a tuo filone anpazacana, si andiamo a tuo filone filanche pirene tumboca, o anfapanciuna, ari eto na tren governante mantul. Ica, manul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanaku, vai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni chilanche pirenena o ampanpanzun. Andiamo a tua ministra isen. Mamilaia i alua ianareu i turpcia amni raia mandrine zaina dia in generale ramanazu. Mon general. Siamo a Didia, mon general. Tia, ta giul landa yandrakit, softo tsarta, tiavni firenena jo. E che cosacani, si andava ni jo fai fana feno tultawa jo. Qua, sorana, no tultonau, amniro tsuja, si firarinzu, na tono wai, si quan governemata tarit.